americanze. E me li so parvi televisor vasi, me pa cure in piscianze. Helmoni blu, Zorusa.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo.